0: Mi casa es su casa. The grass is greener on my side. And I got all my motos.
1: Armand FM.